0: Mona Scana, Mamambo. Pandipo pakafira Sarungano.
1: Loco, la chose là.
2: Oh, tombe.